d'occhio per mia maggior fortuna. Chiunque mi ha detto mal d'occhio me lo porta via. E maggior fortuna